0: Prenu fotovut scapa gocca padret, prenu fotovut sin vergogna calendret. La lene lu gioca e sta caccia hondo poc, paci che paccio giù costa de Santa Croce. Prenu fotovut spera na serca parace, canta fotovut spera na da San Pudace. Solo caminaus de la ruota la hund, conto comunaus de la rionica le punt. Fia na da flavecina, da sacuvia campesina, la rene suona latina, parlo gascon alegria. Pazun baraye, avocat de noi saraye, quan la vita s'acabaye.
1: Ainde calleus parfaien, pleno porto vut.